0: Ngapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo PC matamu bar di kopi uang. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ono